0: Credevi di essere arrivato e poi ho perso tutto.
1: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robin.
3: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: 被束缚。
4: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Como lei mi sanzò.
1: 被漠视。
5: This is our final warning!
6: I'm not breaking any laws.
1: 难道生来平凡 就该被沉默?
7: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo di football.
1: 纵有万难, 亦要执着前行.
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Robbie, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
1: 六月。 不被定义，跨越国界，对话全球。凤凰卫视搭建专业平台，汇聚各国精英，深度交流，共探发展趋势，携手开拓，共创未来机遇。凤凰行天下，全球布局，全球报道，全球传播。企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。 UNESCO Global 凤凰行天下，您正在收看的是凤凰卫视。